0: che ve, o bella donna Elvira.
1: Don Giovanni, se qui mostro vellon nero d'inganni.
0: Che titoli cruscanti, manco male che lo conosce bene.
2: Via, cara donna Elvira, calmate.

0: lasciate più ragionevole. Mi pone a cimento costei. Se non credete al labbro mio, credete a questo galantuomo.
1: Salvo il vero.
0: Via, dillo un poco.
2: E cosa devo dirle?
0: Sì, sì, dille pur tutto.
3: Ebbene, fa presto.
0: Ma, veramente, in questo mondo, conto sia cosa quando fosse che, il quadro non è tondo.
3: Sciagurato, così nel mio dolor gioco ti prendi. A voi, stelle, l'iniquo fuggì, misera me. Dove, in qual porta?
0: Lasciate che vada, egli non merita che di lui ci pensiate.
3: Il scellerato mi ingannò, me tradì.
0: Consolatevi, non siete voi, non

bel trio matto fischia un poco non so fa cos'è scusate scusate Sì, eccellente il vostro cuoco, sì, eccellente il vostro cuoco.